ma quando vide la luna uscire da una nuvola mi sembrò più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare, all'improvviso uscì una lacrima e

tutto dice: io celo, io ardo, idolo mio, pietà, pietà, io ardo, io celo.

mancanza di quel ch'altro capitale abbiamo poi che alcun non sa. Bella, bella, tendon solo, se ne vanno, se

dì della vittoria io lei incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaron, sir di Caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto.

potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, e con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano

sì della vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose quando i nunzi del re mi salutaron. Sir, che caudore! Paticini uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudo in cor questo segreto, addio.